0: Tecna del 96, che arriva là.
1: E la cosa non sto rispondendo che mi chiamano, fare tornare una volta.
2: Sì, queremos desear un feliz cumpleaños a Juan FM, feliz cumpleaños. No.
0: Pensavamo che era mentira,
2: è un concorso di banda con il 90, se non fosse per voi, queríamos desear la musica, así que muchísimas gracias, sois los migliori.
0: Nunca vos vamos a perdonar che non chiamare del gas.
2: Sí, eso no se nos pasa, pero
0: queremos vos igual.
3: Quanto?

cadere alla finestra a farti una serenata, perché il mondo non si ferma ma non ho fiato più, rallenta. Quando si spegne la luce, tu con chi rimani, ti sei

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore.